alaiki gbani lani tadi kuzukongo chela alango miombe chinzi tibilao ai matanga na warasi wa degima mbagi chibwa papa mario degima mamo benicia penina na mbagi bweraba atenzoni matanga dungo na bebe chela oko chela leandra gislaine degima na mbagi bwerabla lo wangwa kolaso joyeux anniversaire.

0: Avia ka katonsu e binameta la soba e gotana
1: E
0: ting binam bongati tenemuna la ouse pasa tito kwa chala la Na da fonde ke luka kapani, ti kusala ni Pekabe komite
1: Ti
0: defon ti maengona ti siere